tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate.